0: 這個海洋公園咁大地方，有多嘢睇，唔怪得知咁多人嚟遊覽啦。
1: 海洋公園呢係好出名嘅旅遊景點嚟㗎嘛。
0: 你以前有冇嚟過啊？
1: 光冇囉，咁嘥錢我邊度捨得嚟呀。
0: 咁好在得阿媽嚟到大協你開下眼界啫，係咪呀田雞？
2: 吓伯母你講咩話聽唔到。
0: 聽唔到算啦。阿紅呀、我同你去去廁所。
2: 去廁所呀，我帶你兩個去。
0: 唔使你帶，我同阿紅識搵啦。
2: 因為你兩個喺度，我同阿母阿佬去廁所。
1: 你講乜嘢呀？
2: 伯母嘅意思呢係有嘢同你傾，我同母阿佬行開咪唔使你兩個行囉。
0: 邊係呀，我真係想去廁所㗎。
2: 吓真㗎？咁唔好出聲啦，忍住道氣，急急急咁去。
1: 哎呀佢乜都咁講㗎，媽你唔好怪佢。
0: 阿媽唔怪佢，阿媽俾佢講中咗添。
1: 吓你真係有說話想同我講呀？
0: 咪趁機會講下囉，返到屋企又唔方便講囉。
1: 咁你想講乜嘢呀？
0: 原來毛叔叔尋晚埋單嗰啲錢係田雞俾佢㗎，你知唔知呀？
1: 唔怪得啦，我都奇怪啦，毛叔叔點會有錢埋單？我又唔方便問佢喎。係毛叔叔講俾你聽㗎？
0: 梗係佢講我知啦，唔係我點知呀？
1: 我都話田雞好大方㗎啦。
0: 咁就唔止大方咁簡單，仲好為人設想添。你想下，佢又諗到毛叔叔冇錢喎，佢又驚住毛叔叔冇面，幾難得呀。所以我都讚佢好到極呀。
1: 好到極咪好囉，最驚你話佢衰到極咋嘛。
0: 但係有一樣嘢呢，我就對你兩個都唔滿意啦。
1: 吓邊樣呀？
0: 你哋為咩要養毛叔叔過世呀？
1: 我哋唔忍心見毛叔叔年老無依呀嘛。
0: 年老無依都冇辦法啦，佢又無兒無女。
1: 所以我哋咪要養佢囉。
0: 阿紅你想深一層啦，講到底佢係你乜嘢人呀、佢只不過係你嘅前夫咗噃。
1: 媽你唔好唔記得呀、係毛叔叔救返你條命㗎。
0: 阿媽唔係唔記得，
1: 所以我咪當佢係大恩人咁囉。
0: 阿紅此一時彼一時呀、
1: 但係我始終都感激佢。
0: 感激就還感激呀，但係無論如何你都冇理由結咗婚仲要養個前夫過世，聽講仲要同佢一齊住。
1: 都話我當佢係恩人，唔當佢係前夫囉。
0: 你當啫，人哋唔同你咁樣當呀嘛，邊個唔知你做過佢老婆呀？
1: 做過咪做過囉，最多第時咪話俾人哋聽我哋離咗婚囉。
0: 離咗婚你就唔應該再同佢住埋一齊啦，我而家就係講呢樣嘢啫。
1: 媽我唔忍心佢冇人照顧啊。
0: 你仲想點照顧啊？你耐唔中有錢咪塞幾個錢俾佢囉，你最好連呢樣嘢都唔好俾田雞知。
1: 田雞應承過養佢嘅，田雞亦都贊成同佢一齊住。
0: 佢為咗要同你結婚，而家就梗係乜都應承啦，遲下你就知道唔係嗰回事啦。
1: 咁即係佢變心啫。
0: 佢為咗乜嘢變心呢都無話可說，如果為咗呢件事變心呢就一千個一萬個唔值啦，你明嗎？有乜理由為咗同個前夫同住而搞到自己夫妻不和啊？
1: 媽唔會不和㗎，你信我啦。
0: 住落去你就知道會唔會啦，開港都有話相見好同住難啦，自己老豆老母同埋住呀都會嗌霎啦，何況係同個外人。你自己諗清楚係咪啦。哎呀我要入廁所啦。
1: 我都要去呀。
0: 真係家紅，住落去你就知道啦，碗碟都有傷痕啦，實冇好結果㗎。